Bein kuntaint. Guanitel süderschala zon lete bein kuntaint. Kumpons mestjars kumpons, schinai tut la figlia da lustir, schinai tut la figlia da lustir. Guai nu creai na briccia, ce la sai tutta tai. Guai nu creai na briccia, ce la sai tutta tai. Ce nu creai za mai aici, dumandai adella aici, dumandai adella. Lustir, quel malustir, quel fütter da durusch. Lustir, quel malustir, quel fütter da durusch. Quel fütter da durusch, e tadlet tot quae cialget, e tadlet tot quae cialget. Quanite leint in stüve, zon gritte malcuntaint. Quanite leint in stüve, zon gritte malcuntaint.

Not, da Jon Guidon. Pür vossa citaja l'ultima vush, c'un giunno travaja püsot sia crush. Pür vossa ci svezza las steilas in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pür vossa spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sömgia, surria.

quatschi dir in vida. Il saliva la furmia, quels feiven la musica. Sime sume

L'angel da la saira da men rauch. L'angel da la saira svola wassa wie il firmament ed in pizzalas lumines ci il ciel fan stralugiant. L'ura val sün la montagna a la lunna fon segnal da nir su e sponder ora la clair lunna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa damaun? Papa Leo e vigni operà ed ils medis han chetà canza del pulmon. Las balapediste svizzers contangen senza problems la seconda ronda dels playoffs. E Laura cura che ils nivels en devent, tangi anche per bein in qual radi su lei. Jelle sis, mes nome Alexi Beselja, bien di ensemen. Papa Leo el 14 ava la canza del pulmon. Quei anni ils medis comunicas venta aveir opera l'um de 79. Dall'operazione di nure mesa, sei in parte del pulmon drecch venida allontanada, anni ils medis della clinica Gemelli a Roma annunzia. L'examinazione aia sil suenta confermà che si tratta di un uscenum na carcinom del pulmon. L'operazione setza è stata senza complicazioni. Papa Leo aveva annunciato la domenica che aia chiata in botte in ses pulmon. Settemna, avant che svizzeres e svizzers votessen sur della legge davanti il materiale da guerra, ne siamo anche una gina tendenza clara. Quai risulta di una prima ricerca della chiesa di Turata Media. Piuttosto na lasciano il risultato della ricerca specchia per l'iniziativa da taglia del Center e per l'augmento della taglia sin la plivalura in favore della tredicavla renta AVS. In tendenza per indie dati dall'iniziativa per restringere fius artificiali. La ricerca a Tamedia lascia fa il 7 ed 8 ottobre complica 10.000 persone. Con extenda la reita fibras de Weider nella Swisscom Bech se deportata incorrect vers altres firmes de telecomunicazione. Il Tribunal Administrativ Federal ha approvato un ricorso della Swisscom. E la bolesce in chiestide

0: Es 8 Millionen Francs, che la Kommission der Konkurrenz a Veco aveva decidit avant dus ons. La sentenzia può la Veco anche traire in avant al Tribunal Federal. En il Grejun, l'implant solar per lung de l'autostrada a Tredisch, Trantacuire e Domet, vegn finalmein construir fin. La montage dels panels solars che manchien, succedia le semnes che vegn, citeschen les gesettes de la Somedia il direttore della RI Energie, Christian Capaul. Denno quel è il retard cum montals panels solars sada, per vide tot les lubienches necessarias e per vide du mondes de douane ter l'import dels panels. Os noves del sport, la nazionale svizzera de ballapede de les donas a surmontal in primo obstacle dels playoffs per ils campionatis mondials. Cinc tis vente la victoria de 7-3 contra l'Israel in l'Ungheria, an la svizzera zero godegnal lleu de return a Sion con 2-0. La golia Livia Peng de Domet elevgiada, qui na finalmein becht ein gol contra la svizzera.
1: Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig für uns als Team, dass wir den 0 jetzt haben. Und ja, dass wir hinten kein Gegengol haben und vorne zwei gemacht haben. Ich glaube, ja, ich bin mega stolz auf alle, auch die Reaktion, die wir jetzt gezeigt haben zum letzten Spiel. Vor allem jetzt defensiv auch. Und ja, jetzt haben wir endlich die 0.
0: Les proximes adversarias sind via il campionato mondiale dall'Autron in la Brasilia e les austriaques can eliminare il Kosovo con un risultato totale de 6-1. La seconda ronda della fase della Liga della Champions League ha cominciato con 2 surprises. Il gol svizzero Jan Sommer ha guadagnato con Brücke del suo anterior club Inter Milan con 4-3. E Bayern München ha sull'ultimo infatti in pari 3-3 ordaifa contro il club norvegese Viking Stavanger. L'ora ha il FC Barcelona con Tangina clara vittoria e batti ordaifa Galatasaray Istanbul con 4-1. Ed Atletico Madrid ha guadagnato a casa contro Manchester United con 2-0. Tra il hockey e la Swiss League hanno il dos clubs grigiuns persi ersaira. Quira ha perso ordaifa contro Fisch con 2-3 e De Rosa ha perso a casa contro Thurgau Haida in 4. In la tabella si chiata Quira in rang 7 con 10 punti, a Rosa e 10 avali de Vos con 6 punti.
2: La meteo.
0: E nel decorso della avantmezzisse schlien il snivel zimpau su entresi dec sulle jiv. Plien il sitel centunesi giada bella inciata pulit sulle jiv. Le temperature maximale sono notte, nel Sorsese 12-16 gradi, in Lengiadina 16-18 gradi e nel Grigion del Nord fino a 19 gradi. Domani venerdì è per il pli sulle Iv, magari su pentem vels de nivels in pau il sulle. Le temperature restano pulit miaivles con maximal 20 gradi a quira.
2: Vias e traffic.
0: La via sur il pass del Spleia è serata 8:20 alle 7 per via della Wurst a Covrida. Planisaide puspei avrire la las 5 la saira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR.
3: Brand per il dì.
4: E la 6. Assis, chi a jau de lec a pods per di, autres forse un incontractive school schweierin, de wart ciù minutes prolungazion. Tutine trece gruppe gewus u dis, je visual a vus in a buna de maun, in a buna anciata. Piala mesiamna al microfon per vus, Anna Selina Quinter.

Si no, jei, dodis vergaula sis al tun che trova mince di a tutina val se le gnarva. Weiss, forse è schon di Watson am Own, a se ti tart ossa, e se non stotz in una vondi vislina fitch, biala mesiamna, jei, tredis vergaula sis ossa, forse temps blonziu de vignotles blemes, ci sa, a shock, sovulvisa unina ga.

0: Die With A Smile. La Lady Gaga. Del Bruno Mars. Me siam nel 14 d'October a giais vniu meseles siat. Ma reden curt si trovots forse la jacca pi grossa ni la fina avon dati cau novitats cun Gianna Maria Cantieni.
1: Papa Leo, il quitor di Javel, ha cancer del pulmon. Quai han ils medis della clinica Gmeli a Roma dic suenter avairo per alum de 79. In Zaia allontanala part zot del pulmon drec. L'examinazione aia sil suenter confermà qu'il nuf saia sta in uscenum na carcinom del pulmon. L'indrizzo solar, vi da la tredi, strander domet e favogn, vign extendi cun ulteriurs panels solars. Las lavurs emenidas spustadas pliras giadas. Ils panels supplementars all'indrizzo existent vignan montats durant las proximas emnes e furneschen elettricitat per 190 chasadas da 4 personas. La nazionale svizzera de Palapé de las Donnes ha surmontato in primo obstacle dels playoffs per il campionato mondiale. 5 dies suenter la vittoria de 7-3 in Ungheria contro l'Israel, an la Svizzera era gudagna il dieu de ritorno sio con 2-0. Las proximas adversarias sin via al campionato mondiale de l'Auteron in la Brasilia e in las austriacas.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Conciliazione sostegno in caso di solitaria dat in la Villa Decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: Oggi trovi forse eon al parisol, al dien ceva cumbia nebles, a ceva lau saia vini blec, al decorso di avomis di se schligen as nebles, as il pitar del centrumis di vini sulle jif a pi mi gioival. Alla regione de quere dati oz tocan Geniv Graz, all'engedina in maximale de sedis tocan Jot Graz.
2: Vias e traffic.
0: La vai sul pass del Spliege a essere da oz, ne vende la siat, provvede le vurs vide la couvrida, planisau e puspei dat arver e la lula stjun questa sera, mai se dir ad in bienviadi. Bukala Katy Perry, Watch It Burn, divisel, hine biala mesiamna.

0: Il vegno vanno siat, col sinondes e romanches.
1: RTL Impuls.
0: La va senza in Schwerin, in bien caffè, in Stortin, tot ca buna luna ne gin stress, a covese vossa perfetta de mon o in sage s'imagina. Exact pret va jose el Impuls per in mon sco matleine manic s'imaginescia.
2: S'imaginescia ca ides ne gin stress in via, ne gin tiba e caccia en la circulazione del traffic. Ai ven spicciau e schizzon dau a tila precedenza. Sil suenter carescen tot ils autos pacific tras la contrada. S'imaginesce che ti entrasse senza gron stuscema in il buse del tren, ne gin che cuore e stompla per sovvenir il meglio plaz. Ai ven per finta ni usia tila porta viarta e tot para ruasaival. S'imaginesce che boc olma prendes pleits naus in bocca, po quel che fos important per totes e tots co il vise vise sente. Ne gina schmanaccias e mai per malà. Tiu concastion tait la tircura che ti lesses dienzecei e resta o saivels en mincia situazion. S'imaginesce in agai mon senza egoismus, senza aggressions e ne gina sguidonza. Ei vien per tiu in cun lauter sco parte videos e las medias socialas, adina, ad apertot e quoi cum plage. S'imaginesce che tot las tiaras vivesen en harmonia, viola la paish, nianc pusseivel, per quoi che tot ils christiauns lesen che mondi bain cun siu proxim. Cun tals patrats ai niu jaras e fomines non pusseivel, independent di liug de dimora, de la cultura e religion. Tractassen ils christiauns in lauter cun gron respect, carezia ed empatia, vases quei mon ora dil tota fac differenz. Cotuna quei partai, memia bi per esser ver. Exact quels commentaris audelio magari cura che ora quintel de mia imaginazion. Da come me bi, per mai fos quei magnific, deliberant ed acne meina scia, scoist tu es esser.
1: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quaien las lingias grasses de questa damaun? Papa Leo è veni operà ed ils medis han chiata canza del pulmon. Las ballapediste svizzeres contangen senza problems la seconda ronda dels playoffs. E Laura, cura ch'ils nivels en devent, tangi anc per bain un qual radi su lei. Jela set, mes nome Alexi Beselja, bien dien senen. Papa Leo il 14 ava la canza del pulmon, quai han ils medis comunicasso entre aver operalum de 79. Da l'operazione di un'ora e mesa, sa in parte al pulmon drec venida allontanata, han ils medis della clinica Gemelli a Roma annunzia. L'examinazione ha il suente confermà che si tratta di un uscenum na carcinom del pulmon. L'operazione setza è stata senza complicazioni. Papa Leo aveva annunciato la domenica che si è chiata in botte in ses pulmon. Settemne svant che svizzere e svizzere votessero sur della legge de varte il materiale da guerra, ne si muss anche negine tendenza clara. Quel risulta di una prima ricerca della chiesa di Turata Media. Piuttosto na lasciano il risultato della ricerca speciale per l'iniziativa di taglia del Center e per l'aumento della taglia sin le più valore in favore della tredicavla renta AVS. In tendenza per indie, datita l'iniziativa per estrangere fios artificiali. La ricerca a media lascia fa il 7 ed 8 d'ottobre complica 11.000 persone. Con extenda la reite fibres de Weider nella Swisscom Bech se deportata incorrect in vers autres firmes de telecomunicazione. Il Tribunal Administrativ Federal ha approvat un recurs della Swisscom. El abolesce in chestide des 8 milions francs che la Commission de Concurrenza Veco aveva decidi avant 2 ans. La sentenzia poi la Veco tentant anche traire in avant al Tribunal Federal. En il Grigion, l'implant solar per lung dell'autostrada A3 di Strantacuire e Domet veng finalmein construir fin. La montage dels panels solars che manchien, succedia les emnes che veng, citation les gesettes della Somedia il direttur della Rienergie, Christian Capaul. Denno quel è il retard cum montar els panels solars sa da, per vide tot les lubientes

0: necessarias e per vide dumondas da douana tra l'import dels panels. Os novas del sport. La nazionale svizzera de ballapeda les donas a surmontal in primo obstacle dels playoffs per ils campionatis mondials. Cinc dies suenta la victoria de 7-3 contra l'Israel en l'Ungheria an la svizzera zero gudegnal geu de return a Sion cun 2-0. La golia Livia Peng de Doma televiada, qui na final mein bec da ein gol contra la svizzera.
1: Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig für uns als Team, dass wir den 0 jetzt haben. Und ja, dass wir hinten kein Gegengol haben und vorne zwei gemacht haben. Ich glaube, ja, ich bin mega stolz auf alle, auch die Reaktion, die wir jetzt gezeigt haben zum letzten Spiel. Vor allem jetzt defensiv auch. Und ja, jetzt haben wir endlich die 0.
0: Les proximes adversaries de la Svizzera sind via il campionato mondial dall'autron in la Brasilia e les austriacas can eliminare il Kosovo con un risultato totale de 6-1. La seconda ronda della fase de Liga della Champions League ha cominciato con 2 surprises. Il gol di Svizzera Jan Sommer ha guadagnato con Brücke da 63 club Inter Milan con 4-3. E Bayern München ha sull'etto mai fatto in pari 3-3 ordaifa contro il club norvegiais Viking Stavanger. L'ora ha l'FC Barcelona con Tangina clara vittoria e batti ordaifa Galatasaray Istanbul con 4-1. Ed Atletico Madrid ha guadagnato a casa contro Manchester United con 2-0. Per il hockey, in la Swiss League hanno i due clubs grigiuns persi ihr Seire. Quira pers Ordaifa contra Fischb con 2-3 e de Rosa pers a Chiasa contra Thurgau Aida in 1-4. En la tabella se chiata Quira sin rang 7 con 10 punti. A Rosa e 10 Javali Davos con 6 punti.
2: La meteo.
0: En il decorso da Levant mezzi se schlien ils Nivels in Pau su en 13 sulle Jiv. Plien il sitel centune si chiata la bella enciata pulit sulle Jiv. Le temperature sono fitte mi aivle sotz, in il sursè stati maximal 32-16 gradi, in l'engedine fino a 18 gradi, ed in la regione da quira fino a 20 gradi. Domani venerdì esiste vent sulle jiv, magari zu pentem velz den ivels in pau il sulei. Le temperature restano mi aivle, con maximal 20 gradi a quira e 19 gradi a scuol.
2: Vias e traffic.
0: La via sur il pastel spleia e serrada per vida le vurste couvrida. Planisà e da puspe avrire la las cinch la saira.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Es is vergaule seat.
5: RTR. Dalla damau alla saira.
4: A quoi venze pront per vus sco proxim la pissiun per laua gelada a scusa la surello en in liuc ad en in auter liuc vegn laua adina pli a pli scarta adin sto se prepara pel serre cas. Detail su discauter nus a un token chi dat la mesa al microfon per vus Anneslina Quinter ed ecce vigile vus in effetti per la mesiamna.

0: Mesela zaoč, kao si nos zondes kun Hug Yourself, de Camret. Per lindes grases procuro oz al papa, als details a Gianna Maria Cantieni e les novitats.
1: Papa Leo, il quitor di Javel, ha cancer del pulmon. Quai anils medis dic suenter avair operalo de 79. In zaia allontanà la parzura del pulmon drec e quai senza complicazions. L'examinazion aia sil suenter confermà qu'il nuf saia in uscenum na carcinom del pulmon. L'indrizzo solar vide la trede stranter doma de favogn vigne extendi con ulteriurs panels solars, quai suenter che las lavurs emanide spustades pliras giades. Ils panels supplementars all'indrizzo existent vigne montats durant las proximas emnes e fornescen electricitat per 190 chasades de 4 personas. La nazionale svizzera de ballapé de las donnas ha surmontat en prim obstacol dels playoffs per els campionatis mondials lauteron in Brasilia. Cinc dies suenter la victoria ordvart en Ungaria contra l'Israel, an les svizzeras era gudagnà il geo de retorn a Sio con 2-0, sco proxim specien las austriacas.
2: La meteo.
3: Presentada la pro senectute. Consegliazione sostegno in caso di solitaria dat en la veglia decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: Oggi trovi forse al parisol. Se non sono io, mi sdì al dì in ceva con bia nebla, se ciò allora sai e vini blec el de corso. Devo mi sdì se sligli nulla snebla, se il pitar del centro mi sdì vini sulle if a Migioival. E la regione quera dati in maximale de token Geniv graz e l'engedina in de sedish token Giochi graz.
2: Vias e traffic.
0: La vaiz ul pas del spliglia ai serada oz nevende la siat qua provida l'uvurs vide la cuvrida. Plenizau ai si puspeide d'arver la vaia la stiun questa sera. Sos esses de viadi mai sedir ad in bien viadi.

La biala co musica da Pascal Gamboni ed en soia piatria minus e en curt, perciò ie temps en circa 3 minuti e miez pel chicrisis. Oggi correctes, qui tu ne sciangat deg bai, ne sciai tu nau ir, sciai a Erika che vende se drunen sciet la nova ronda del chicrisis. Oggi bons, qui aile pais in sigir. Oggi trovenus siat per fa al pass e la proxima ronda che fu sludiata ronda numero 3 marainus con ben chi gertegia oz Adela nus den 10 cent la proxima quai ei Over My Shoulder the Mike and the Mechanics.

0: Over My Shoulder, The Mag and the Mechanics aus der Tirondenummer Dusel Kikrisis.
1: Kikrisis.
2: Präsentiert der Volk, was sabotiert der Witsch in La Region.
0: Adots, schein sie puspei, bien di, as drohne derike kevin.
3: E bien di.
0: Bien di, entschiet bein kwe di jots?
3: Ja, ja.
0: Motivada.
3: Caffè,
0: ja, sehr important. Aktivale Stelle.
3: Ja.
0: Minche de Maun?
3: Ja, ja, minche de Maun. In Prem sto da vai in caffè.
0: Al Pi in Prem?
3: Ja. Io level a cui vengo per sto da fa caffè in Prem, ne?
0: Allo sa di Entscheiver.
3: Ja, ja, ja.
0: Ne, a schak, a se qui ton, forse ti pi freit. Tjai, ka fides me a cuor, tjai fides il pi bugen?
3: Io sono via a una chiesa, sono qua per sola, ho fatto Santa Misdita al cielo, ho fatto top lap and henchen, a quella vengo da vendere se il pin, ho fatto qua idea.
0: Al cielo in più speciale mostre in quella, in differenti
3: calure? Sì, in te con calure, qua, sì. Qua è per in buon con in detto, ma dopo.
0: Sì.
3: Questo si fa due per in, che tengo il cielo, spenderò la scazzetta, so qua.
0: Sì.
3: Sì.
0: Allora, kannst du kurz für dich schauen?
3: Oh, io sono in den Peronzi la Fiera da Nadal.
0: Yeah.
3: Allora, devo fare bene, devo si tocca ben 30 per avevo da quel sene.
0: Ben 30 per. Kann die drauf ins Brin? Ist die circa? Also, wo ist
3: mit der Fitch Versailles? In die Mietz.
0: In die Mietz?
3: Ja.
0: Poa.
3: Poi trovo 4 Wons, ne?
0: Ja, ja. Lui, ja, du warst 30 Jahre alt. Nein, nein.
3: Das depende von der Stadt in London, ne? Ne.
0: Ja, kein ne, Talent. Ne. Quell eins, nicht in Sabo. Nicht in San Priu. Kannst du eins wie in Priu, bo? Eine Stadt in London. Lust sein, ist doch kein
3: Problem.
0: Wo die später das Mittelentag des Personen zu wackeln schiel. Aber, perquei dece, du meinst, du warst 30 Jahre alt. Nein, nein, nicht. Aber in die Hobby, mit dem Kasperton.
3: Ja, ja. Io vedo che c'è un po' di freddo, ma non si interessa.
0: Ah, sì.
3: C'è un po' di prezzo.
0: Sì, è una bella. Natale, cosa è tra te, il cielo, e quei... Se c'è quei sassi, semplicemente, quei questi profi...
4: Ma, allora, è
0: credo...
4: C'è da bene fare un quadro, un sciall, o c'è loro funzione, come ma subisci, loro confere appunto Arduan, di Guenzi, e di quella roba, arrivi loro svelte, erano i miei sconfins.
0: Ah, e quei... Ozel di, e quei busci in the prenz war in scuola.
4: A scuola war in the in preis, sì, appunto.
0: Don.
4: E cresce di stessi in slender vi, anna se fessin si ne vatti in corso loro.
0: Già, già, se va in the geos a tercibo.
4: Ne precisa, se pure in zirte don Erika di imprender.
0: Bien, le manco a grete giots el giuc.
3: Ja,
0: das ist ein Fahrzeug, das ist ein Punkt. Also, wenn es ja korrekt ist.
3: Ein Pro-Wein.
0: Ein Pro-Wein. Ja. Die Vincenzo bien glitch.
3: Ein Grazie.
0: Allo, und Vincenzo.
3: Okay.
0: Ein Lack de Sey ist ein Pigron Lack in Canton Grigion.
3: Ja.
0: Just? Parfum consiste per grande parte oder Dauer.
3: Ja.
0: Prost. Al Festival de Castagnes e la Val Bregaia a Liu Guam Palavente du Savlega.
3: Sì.
0: Giusto? Al campionato mondiale delle donne a Liu Clautro nell'Arabia Saudita.
3: No.
0: Giusto? Jan Sommer gioca attualmente in Ballapeter Inter Milan.
3: No.
0: Giusto? Gigi Malua è un artista del rap grigione.
3: Sì.
0: Giusto? Breaking Bad è una band del rock del Stati Uniti.
3: Sì.
0: Us? Al novembre decide il sovrano svizzero se fiugs artificiali che fanno canere due venis comandai per di aver privat.
3: Sì.
0: Le sguilles des Larix vengono a un coccines.
3: Sì.
0: La Conference League è in incontro dels puissants politiker e politiker del mondo.
3: Sì.
0: Roger Moore ha fatto als PBR's films de James Bond con 007.
3: Sì.
0: Starlink è in progetto di internet con satellites e universi.
3: Sì.
0: L'emprema Olma... L'emprema Olma ha giuliuk von Varga Cianons.
3: No.
4: Questo è corretto. Il 1943 era la prima.
0: Esatto. Boschi vejon. Nein, tredisch pretensions.
4: Weins do gas?
0: Ja,
4: was
0: ja, ich kreiere, wir essen sehr wenig Tage tredisch. Weil bo, launtouren, ha tredische le Ziffre, de Fortuna. Am rein sich kein Stadtkules korrektes, es ist jetzt einfach so, braucht auch gleichen Niveau.
4: Hey, also du ist der tredisch korrektes, nun auch quedo me im Minchekes fitsch fitsch bjeres, in tut nof korrektes auch quedo, es genavate fitsch bun, in runde du es weiss, quedo bestie kunset. Du hast reise Berlin so ein Punto do Parfüm per Exempel. Ich sind sie interessant. Ich spense forse ci dis la grande part ove, ma la grande part del Parfüm is Alkohol. E lure wissen sind sie les Agulies dels Lars, quelles not weint in Kotschnes, ma bein o sche bel Melnes du tun.
3: Okay,
4: ma appunto, yeah. Nof korrekte se krei Kopfgerote, no weint sie da dir ku. Cordiale gratulation. E loro speranze sono in una buona ronda trais.
0: Continuenza okay, da mo un po' spai, ha?
3: Ok, bien. Grazie al fec.
0: Bien. In bis entro mesia o ned in bidige. Grazie al...
3: Adia.
2: Il Kikerisis. Presentata folk. Vossa bottia dal vic en la regione.

0: Contas so che sveis us a casa, contas schedioles, contas guntials, contas plaids, veis degir, en tot zuientir di, e dat causas kins d'umbra simplemein bo. Ma jes uns gira, pel pli seins, schins a fundau in a firma, ni en somma contas, der ursin mirer e quei auter.
1: Ja, vai boina jeste fat, toca notz, forza fetti lu quelli in a ga, qui scrivel in a ga forza in codis, doma e vete, aber quei in gin projekt, a ja sai bo di,
0: è quella di Ursin Mirer, la Plinova, in la serie Adots.

0: Les novitats per RTR.
1: E quai en les lingues grasses de questa demand? Papa Leo è veni operà ed ils medis han chetà cancer del pulmon. Les ballapedistes svizzeres contangen senza problems la seconda ronda dels playoffs. E Laura, cura ch'ils nivels en davent, tangi anc per bein in qual radi su lei. Ielas oc, mes nome Alexi Beselja, bien diensemen. Papa Leo il 14 avel a cancer del pulmon, quai han ils medis comunicà su un travai operalum de 79. Dall'operazione di nura e mesa, sai in parte del pulmon drec venida allontanada, han ils medis della clinica Gemelli a Roma annunzia. L'examinazione aia sil suenta confermà che si tractia di nuscenum na carcinom del pulmon. L'operazione setza è stata senza complicazioni. Papa Leo aveva annunciato la domenica che sia città in botte in ses pulmon. Seitdem ne savant che Svizzeras e Svizzers votescen sur de la legge de vart il material da guerra, ne samus anc nagina tendenza clara. Quai resulta din in prima ricerca della chiase di tura ta media. Plitost in na lascen ils resultats della ricerca specia per l'iniziativa de taia del center e per l'augmenta la taia sin le pli valur en favur della tredijavla renta AVS. In tendenza per indie dati dall'iniziativa per restrenger fius artificials. La ricerca ata media lascia fa il 7 ed 8 d'ottobre complica in 10.000 personas. Con extenda la reite fibras de Weide nella Swisscom Bic se deportada incorrect en vers autres firmes de telecomunicazione. Il Tribunal Administrativ Federal ha approvato un recurs della Swisscom. El abolesce in chestida des 12 millions francs che la Commissione de Concurrenza Veco aveva decidi avant usons. La sentenzia poi la Veco anche traire in avant al Tribunal Federal. En il Grigiun, l'implant solar per lung dall'autostrada a Tredi, Strantaquira e Domat, veng finalmein construir fin. La montage dels panels solars che manchien, succedia les emnes che veng, citeschen les gazettes della Somedia il direttur della Rienergie, Christian Capaul. Tenno quel è il retard cum montà ils panels solars se da, per vide tot les lubiences necessarias e per vide dumondes da duana tra l'import dels panels. Os noves del sport, la nazionale svizzera de ballapede delles donas a surmontà l'in prim obstacle dels playoffs per ils campionatis mondials. Cinque di suente la vittoria da 7-3 contro l'Israel in Ungheria, alla Svizzera era guadagnata il ritorno a Sion con 2-0. La golia Livia Peng de Doma è leviata, che ha finalmente un bicchio da un gol.

0: Stai da Leonie Callum Scott, forse hai idea la canzone preferita di Ci de Vus, magari sal motivo essere fetch simples, l'hai negato la cica di Vigia Orts Cioi.
1: RTR, mia canzone preferita.
2: Io sono il Ramon, mia canzone preferita è Don't Go Away, that Oasis. Semplicemente mi ha chiesto il titolo di quella canzone.

0: First day of my life, de Melanie C. Det ina canzun de Jon 2001, vini nus trine del 67.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: A quella vin della band Muddy Blues, il cantador Justin Hayward festivesce oggi o c'è un tavolo anniversari. Sei vus, quinte trinet les inconoscentes del rock britannic, cula scritt al hit gnustet len oz, Nights in White Satin, vevel per Jenny Vons. Al tetelen eschius, pavede din schengec, de se mitje, queveva dau adel scoipara tergide de lec, de satin. La canzun tragt in amur che i de piarder, kins in quere risposte sin demandes, che vignen mai rispondides. Ei album lautiere Days of the Future Past, erschi popular spara sur tot der Astronauts de la NASA, kan etet lau ei album simpliris missions elles rekettes. Bei ecun quae petrac, farson in gassa volver ele tridide de lec, schwus esses bugiavia do, quae ei Nights in Satin de la band Muddy Blues.

0: Adja, si veniu mes las novcos in nosas ondas cun jeme ete cul de la Zoe me. Ados, marain zice cidat de niev, qua fienza cun Gianna Maria Cantieni e las novitats.
1: Papa Leo il quitor di Javala cancer del pulmon, quai anils medis dic su enter avair operalum de 79. In saia allontana la part sot del pulmon drec e quai senza complicazions. L'examinazion aia sil su enter confirma qu'il nuf saia in uscenum na carcinom del pulmon. L'indrizzo larvi della tredi strainter domat e favogn vin extendi con ulteriors panels solars, quai suenter che las lavurs emmenides spustades pliras giades. Ils panels supplementars all'indrizzo existent vignen montats durant las proximas emnes e furneschen elettricitat per 190 chasades da 4 personas. La nazionale svizzera da Ballapé delle donne ha surmontato il primo ostacolo dei playoffs per i campionati mondiali Lauteron in Brasilia. 5 di suenter la vittoria Ordwart in Ungheria contro l'Israel and le svizzere era guadagna il giro di ritorno a Sio con 2-0. Sco proxim specien le austriache.
0: Grazie, Diana.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Consigliazione e sostegno in casa solitaria dat e la veglia decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: Adi enceiva un de quei gris finesse lo degbi con bianeblas ciao allo sai e vomis di ogni un po' bleccia al decurs del vomis di se schlidi in quelle sneblas luden tonas il pitar del centro mis di veni sulle if a pi mi giai val quei con temperatures denter 15 tocken 20 graz
2: vias e traffic.
0: La vai sul pass del spliges sarà dozi in tir di quei provvede l'vurs vide la cuvrida. Mai se dir, adin, bienviadi.

0: Casilti con RTR. Con musica locale e regionale.
1: Alla prossima che nos vencau si nostre ondes è exact ina de quelles. A dia ina nova vegn odel Grijun, pi precis Maya Villa. Ella anciet sucht tot con musica de rap, experimentesche denton e bujen con tot autos stils. Se nova canzun porta al titel Angel Shot, a quel titel Monta su andant. Shot a in caut in a frase. Chin sa, per esempio, divid d'ina bar, schins se senta con certe situazioni, bobai, ni ven forse molestaus d'ina persona, lu seins da quei sco in signal alla persona de vos in a bar, per lu è servigni agit. Alla canzun da Gigi Malua, della interpreta de Maya Villa, requente de routines che paren forse si l'imprime a de normale dins, chin sa d'anton creau per deplorablement surtout per donas normalitat, schelle sein persules de viadi, surtout della noc. Inspirau a e la tata da Gigi Malua, l'artista, letza arguintau che la fedeva già pi baul, e semiontes causas per se proteggere la noc, schelle res in viadi a casa. A della canzun, se demanda ella, de cocca que insomma necessari, a coin salu se proteggere, si duvas forse po. Autoschliezions. Coquetuna tetlenusos, quei Gigi Malua con Angel Shot, nova musica cautanus.

E vegniu Dio Giovan Lasnov de quei temps, cioè Odina Bugien e un paio mesi emissions de series e films. Con vus de cuort vaio li di una novità che ha proprio fatto su sta. Ci che magari de viadi sin medie sociali, a forse già udiu. Mi stanno dice il temps de ton, il temps de ton e pa il temps nuki tuna a scioia.

0: Les novitats de RTR.
1: En Engadina Bassa, a la polizia cantonale se gira rauba engulada in la valita de plirs 10.000 francs. E terada per la giugadra de tennis Belinda Bencic in la China. I les nof, a microfon i Gianna Maria Cantieni. Buongi! A Zinuostel, in l'Engadina Bassa, alla polizia cantonale del Grigiun, se girà rauba engulada in la valita de plirs 10.000 francs. La sonda, curta avant mesanoc, a una patrulla della polizia, controllà in minibus e chattà numerosas machines de construzione sco erdus velos. Is objects derivien tenor la polizia de 4 enguladits in l'Engadina 8 ed han pudi venir returnats a si stonegias. Trasburg Treis Burgais della Rumänia che han per part confessà alla polizia lascià liber e tramessa a casa su entre che els han paia in deposit. Il construider de Stortaroles Schweizer Bollinger und a Mariband examinesce in accident mortal. Sin in de ses indrizen il Park de Divertiment ad Atlanta en in Stadis Uniz. El seien total mein consterni de l'accident tragic a Oliver Bollinger de l'interprese Ditch a l'emettur american ABC News. I indestis era in om de 42 ons, veni catapultà or de la Stortarola Goliath en il parc de divertiment Six Flags over Georgia de Tierce d'Atlanta. L'ume mort e plirs auters visitaders in venits plezas. La ragion de l'accident è non clara. La runcada de Gwauz resta un problema mundial. Erscha las runcadas enidas en avos per 15% en comparazione cul non avant, sco in studi de Climate Focus Mussa. Is autors accentuescen dentant che las runcadas seien is ons avant mo idas en avos leva main. De pli che 100 stadis an as an obligats de fermar completa main runcadas de gronda surfaccia fin il 2030. De questa fina mira assaia lunch de vent. Surtut in l'Africa centrale deti a strusch sens kins veglia destruir pli pauc guaut. E dank der il sport, terada per Belinda Bencic en la prima partida der il turnier de WTA 1000 a Wuhan in China. La donna de 29 ans della Svizzera orientale ha pers en 2 sets en contra la Britta Sona Kartal con 0-6 e 5-7. Per Bencic finisce con quai er il secondo turnier della categoria 1000 questa ton con una trompada.
2: La meteo.
1: Il dì enceva cum blers nivels e c'è la poi ang venir blec. En il decurs de la va mezzdì se schlien ils nivels, sil pli tard del zwenter mezzdì vengi sulle jif, quater temperaturas miaivles de 15 fin 20 graz.
2: Quai enstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chattai sin rtr.ch.
3: RTR. Dalla damau, alla saira.
4: Als 14 d'Oktober sind unsere Manches, weil sie ja fast im Viva. Ombo, fuss forse am meinem Bau nicht bo. A forse du weißt, dass er le dreche Schkadiole per fa, forse in kunzi RTR, per exempel, dati anco a von la mesa per zici de vus, bi que vus esses, oz de la partida del microfon, Anna Selina Quinter, divisel bial mesiamna.

0: mare.
1: Tra Milano e il mare, da Curaca a tras Milon, la mar, nus menus, en tod in auter liug, venzerniu in telefon, da Amanda Cavelti, bien di.
2: Bien di.
1: Vus te venais per gratular a ti?
2: Ja, ja venais per gratular a la Simonetta, Carlberta Safjain, e l'asce festival 71 avul natalizi. Io conosco la Simonetta schon in 5 anni, non scontaino insieme nel cor, mi c'è da usi Sergein. Ad io sai che la da grande breggia, da gratulare a tutti i miei piars, se lui natalizia è la schon e tira sga e su schon gigiallo, che di ola d'autors, lei adina venendo a me, mincin, ad io sai che la ha una buona memoria, e la sai una massa natalizia sorta d'occhi, e adina ti smerbiglia a fecci. A per quelle si oggi iniziale che giunge da gratulare a Adela, a Giovisa Adela tutto bien, via Klitsch, naturalmente è buona sanadata, che la resta sei una contenta. Yeah, noi sono svingliati a cantare per spai, a lui se vede un sentito pli, a Dio se legge il cinque.
1: Oggi è la poi nega vit Londra, con Serenile Cupina.
2: Ja, questo è vero, ma io sono posto di dire se la sono anche giù che c'è qua, sai, o neanche?
1: Ja.
2: A per mince casa la fatica, vai. E tutta casa.
1: Sengiau abbia autors, a dos so vengono ella in aga, Simonetta Cadalbert. Se vai ci dati una fiasta, ni fi Gesù lo per la fiasta d'un provo de cor, ni coi coi.
2: Oh, io sei mettervon ella in una grande famiglia, con un po' biadis, ad io sei mettervon che chi sono in un sigir, la staten da cominonza a luf traccia figlia in sigir in viva se non vengono ci attaccante pezzi traccia sigir
1: forse con cupines
2: forse con cupines, ci sta
1: da mattina è amici che fece bugiena della un grazie fece per telefon
2: ja, un grazie a lei
1: allora ci vengono un fece bidì a vus
2: ja, se meglio un temai
1: grazie, tocca in altre gara, addio
2: tocca in altre gara, addio
3: La Cupina
4: presentato il buon angiadino a scuola Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch
1: La cupina de dots als quittordis d'octobre va paia a Simonetta Cadalbert a Savdjain. Se è vus in conoscisen si ca oz anniversari les lindies an scalinauco. E se è ca idees forse un imperni. Ja, nu vois anna cajun. Stabu esser ossa, sa esser pitart. Nus venco de Meselina, nostra emission de gratulazions, et in cosa ai al pupi vits scodic a sceiki dat. E mince cas la cajun de gratula laurna den sicilica oz als 14 d'octobre anniversari.
5: I know I can't take one more step towards you.

0: La Christina Perry con A Jar of Hearts. Natalia Diller è tornata a nuovo al studio, a promuovere qui al Sen, chi è planziu dit i a fa plaz o sperella, ma muovei svaio tutine Natalia, c'è che peto son causi nostri zonde scoproxin?
1: Scu prossim natürlich scu adüne traditionell il cecioses e ro que funziono fich bain us wavens cinch propostes e crei que funziona serine vendusche e lura e crei sche un highlight lura de lens mit sie sind de billets de regalier ots paspel festival stubete am see a sel lanins lura in du dir un po in de pücheche que es precis per cecis rende de dir et de lerlüno lotter konzert o appunto de dir a quist festival e lura da que de guadagnier duas paspel stubete am See de Sil.
0: Poi dati una massa de gudinia, audio a cobo.
1: Beh, preziz.
0: Scienza, klitsch, jetzt trovi e.
1: Poi a dünne, ed in posse vide forse.
0: In posse vide e. Resta, modde di mi un adia, proz, Anneslene Quinter, provus al microfon tocken ossa, surdon os a Natalia Diller, die visual piale mesiamna, a scodina prendi Pacific.

Collis con Roxanne Vengeance Les Dish. Il jackpot, quel cresce di per di ter nos cecciosas. Nos essen suas chatter 60 francs. Las ultimas dos rundas deren a fin ter 40 francs. Uscece essen già uasa un poin più uz. Guardersche nos giovains de men per 70 francs. Usce qualcun svöde oz il jackpot. Nos giovains in 3 minuts.

0: Ed è tempo di giovere in una nuova ronda Cicciosas.
1: Cicciosas.
2: Presentati i follow. Codes da fotos. ifollow.ch.
0: Le regole sono chiare, minci in da voce, se non abbiamo giusto guadagnato al Cicciosas, si può partecipare. Tutto sempre con dir un telefono e provare da cetterare c'è roba che noi cerchiamo e descriviamo usci.
3: La chance d'ovri in cucina è di nil bon. La chance na negina se vur. La chance dati de comprar.
0: Ed il numero di telefono per partecipare è 0800 20 25 30. Noi cominciamo. Erter Natalia, buondì, ci è il telefono.
4: Airbnb che ho Jacken Steger, Denis.
0: Buondì, Sir Jacken, con c'è prova?
4: Io dico l'alcava dens.
0: Il ceva dens, il ficia dens. Scrive su, mettain sulla lista, nu cerchains nu, Sir Jacken, am displeja. Grazie a tutti per il telefono, bel dì,
4: adia.
0: Il Fice Dines non esque, nus provains con la seconda proposta. RTR Cicciosas, buondì.
5: Buondì, io sono Irene Monde Pedrui.
0: Buondì, don Irene.
5: Io ho per ciò vedi una brausa, also della duscia, api io ho in cugino se in de trao, api sai uefa, usce schina duscia sulla salata giù.
0: La brausa, dopo il bagno, dopo però RTR Certuins in c'è da fu, ha? La brausa non c'è in Zenerna.
5: Qua bien, grazie.
0: Grazie per il telefono, adia.
5: Adia.
0: La brausa non esa, il fice d'ains non esa. C'è isque l'ora c'è non c'è in Zenerna. RTR Natalia, buondì.
6: Sì, cosa Ottilia raggiere tu?
0: Buondì, don Ottilia.
6: Ed è penso al cel.
0: Il cel, se il non ho savour, se il dopo in c'è da fuma, appunto è il preferito il bagno, eh?
6: Sì.
0: Il sel, direttamente sulla lista di un'ottiglia, non è quello che voglio dire. Grazie
6: allora,
0: per
6: grazie,
0: il telefono,
6: sì,
0: bel dì. Addio. Noi arriviamo per la quarta proposta. RTR, buondì, ci è il telefono.
7: Buondì, donna Natalia, qua Marlin, Zulinger, Santa Maria.
0: Buondì, donna Marlin.
7: Di. Io provo con il Santa Mount, per il Santa Mount, questa anticugina da questa è la il buon.
0: Esatto, il Zun sono forse un po' più grandi che gli altri, forse un po' in altri stoffi, ma il Santa Mount, dopo da comprare, dopo il bagno c'è da fare, e non è naturalmente un giugno savour. Il Santa Mount, donna Marlin, non è quello che cerchiamo. Grazie per il telefono. Addio. E tu sei arrivato per la nostra ultima proposta, Oz. RTR Bundi ci prova.
8: Che Bundi, cosa è da Engel del Regis?
0: Bundi.
8: Bundi, io ho un prova con il glas. Also il zanglas, il glas da Biber.
0: Fitch simple. Ok.
8: Memi simple.
0: Bot memi simple, colla raggiunto a Nida. Nerna, quel che voglio dire.
8: Alles ist schon in Ordnung.
0: Grazie a tutti per il telefono. Addio.
8: Anzi, addio, biadì.
0: Di mena un maggiul is bot memi simple, ha? E già una da queste cinque proposte non era niente usce mille. Una da quelle es podeis forse loro ner via sulla giusta via. Nos met eins. 10 francs anti jackpot, da mein vin giovo per 70 francs e tutte le proposte ci sono genieres fattes da quere in cinote per vus per legger zeva ter nos online sun rtr.ch.
1: Che chauses.
2: Presentati i follow. Codes da fotos. ifollow.ch.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielles dies, io son Alexi Beseglia e quai dati de nov. Il centuna quinta e prevese de fai minus de 100 milions l'om proxim. E con controlla una camionetta zinuostiel, vegna le gis blera rauba engulada. Il preventiv del centun grejun quinta l'om proxim, con in minus de radont 100 milions francs. Qua è circa 12 milions meier, compria con il preventiv per queston. Dinevat prevese il cantun de prendere enda pli il 2027 grazie alle staies. Dell'altra vazza è gertagliata franà la crescienza delle expenses, scrive la regenza grejun in sia comunicazione. Al plan de finanzas 2028 fin 2030, quinta per il grejun con deficits annuals de fine 99 milions francs. La polizia cantonale ha accettato in Nuschel rauba engulada en la valita de plirs 10 mili francs. La sonda curta vant mesanotte a una patrouille della polizia controlla una camionetta suspectusa. En il vehicle eran numerosas maschines de construcțiun e dus velos, sco la polizia cantonale scriva. La rauba derivava da quattro engoladits en lengia di nota. Traisburgais della Rumänia kam per part confessa alla polizia lascia liba e tramesa chiasa suenta quel zampaia in deposit. Il construide da Stortaroles Svizzer Bolliger im Abiar examinesci in accident mortal sin in de 16-13 impacte divertiment ad Atlanta en il Stadis Uniz. El seien total mein consternit l'accident tragic a Oliver Bolliger dell'interprese di Celementur American ABC News. Il jendisdi er in nom de 42 ans veni catapulta or de la storta rolla Goliath en il park de divertiment Six Flags Over Georgia de Tierst Atlanta. L'homme è mort e plirs autres visitaders en venits blessats. La ragion de l'accident è non clara. Ed anche per il tennis, per Belinda Bencic è il turnier de Wuhan en la Cina già a fin. Suenter avagi liber l'en prima ronda, alla Svizzera pers contra la Britta Sonne Katal con 0-6 e 5-7. Per Bencic terminesce usci ieri il secondo turnier della categoria Mili, questa tonna en la Cina, con una trompada. Avanti estis era la crudadora a Peking en il 16 avel finals contra l'americana Ann Lee.
2: La meteo.
1: En il decors del dis se schlie nils nivels in pau, so en tresi de partot teic su le iv. La temperatura maximale oz en l'engiadina fine de 12 grads ed en la region de quira fine 20 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: Mardi es a di della lingua ter RTR, marculdi il di culinarik. Oce udins us ozat scho da püde fedri erbegau su stirdel berg husere dons. Traditions e specialitäts surmiranes. Doco per vossos uraglies, us allora las 10:15, al microfon per vos Natalia Diller, gevisim bundi.

0: La Shakira, Hips Don't Lie, dis alles 10:30.
1: Il Challenger.
0: E quel Challenger ist der Show Bein in Plia Oz. Nus cominciamo con il mezzo per i fans al Museo Kurt Ligia Grigia a Trun. Così insieme a mezzo in cui i fans per mi riguardare l'esposizione del Museo Science c'è ma d'una di essere be quietins e be guardare. Ma Bein una visita d'esposizione con attività interessanti. Dopo allora Oz per i fans insieme a mezzo le 2:15. L'entrata è quella costa 5 francs. I fans sono stati anche accompagnati ad un crescita il spivels per mer ir sulet. L'ora era in per i fans il Schatze di Storges, prelezioni per i fans anti le biblioteche della città di Cuira, che oggi è mezzo l'ora alle 2:30. L'entrata è libera ed hanno trovato un giugno annuncio. In avanti, c'è allora la Fondazione Nair, se non c'è venga a dirla Meiser Duanda, con tre artisti che raccontano la loro relazione con l'ingegnina e il Fair Art. Ci abbandono la val per Fair Art, ci è apposta nida in ingegnina per Fair Art. L'incontro comincia alla sera alle 6 e la Fondazione Nair a scuola. E l'ora finisce allora con il concerto d'orgel di Jonathan Scott di Manchester. Il concerto esce questa sera in la Baselgia Santa Maria di Schampf, la sera alle 7:30. Il concerto viene organizzato dalla società Amis dels Orgels Schampf. In adesso allora il sguardo in demem, l'ens mezzo a scuola o il prossimo incontro della Lia Rumencia, il caffè Rumencia anti l'hotel Bella Val, alles 10. Ci vediamo un bel mercoledì.
1: Il Challenger.

0: llorar.
1: Duele el corazón del Enrique Iglesias. Erscha vans per Marco di nos godans as tutine genovate sulle fin defna. Queste fin defna ne pelu a sel in engedina il festival stubete am si. E per quels ci nos permetter a venir guata sot qui, l'organizzatura Milena Camichel o che declarò usci.
2: Lo es propchaint il center la nova musica popolare svizzera. E lura vens lo propcha differenz ensembles ci vengen a suoner in differentes locations. E questo proprio una fin defna del tema a sé è quella nuova musica popolare svizzera.
1: E se voi pensate se direct, musica popolare non è forse del tutto mia, spete svelte, per na fans de musica popolare do quell'ora programma fin defna.
2: Noi vens era d'una insanda te mezzi un programma speciale, qui stan fisque un corso da suter. E c'è va dopo naturalmente mangiare un po' musica, c'è il Apollo su ter e la Cesare Scola sei. E in domenica è l'ora di uno c'è quella finizione e quel concerto là era di una qualcosa speciale. Qui stanno ben qualcosa più grande con Lorenzo Paulini insieme, vuol dire là non è l'ora nerna ben c'è musica popolare svizzera. Vuol dire domenica è sanda insieme di e era di un po' c'è qualcosa altro.
1: E tu sei naturalmente la domanda, dopo insomma c'è biglietti per tutte le occurrenze, per tutti i concerti?
2: Ad noi c'è differenti punti, ci sono magari buon visitore già USA, scuola domenica, là ho qui ben c'è porto stichetti, là non c'è si usa venire spontan, ma usna per tutti quei concerti singoli, cioè vengono durante quel strise di, vengono in a d'una piazza di. Allora, fino a se non trovano c'è me, dire qualcuno sul studio ciò era accesa.
1: Appunto, la domanda è di meno co. Certe occurrenze sono già bot vendite ora, altre forse un po' più poche. E lo c'è scuola che tu per l'organizzatore Milena Camichel si rende qua in mince casta di speravi. E perciò è vus potrebbe essere della partita, della stupata amse questa fin defna a sel, deie osa co due spasti al festival per qualcuno di vus. Che vuol dire nabbi per un singolo concerto, per il corso su terma bain, per l'intero festival. E tu c'è che vuoi fare per survenire questo pasto festival della Stubata MC a Sel, che lui questo fin defna e stiamo a un telefono a me. 0820-2530 se vuoi fare questo della partita prossima fin defna o questo fin defna a Sel, allora devo a un telefono 0820-2530 e il regalo fin defna due spasti del festival.

0: Pacific et Trisil Mercoli equals Bulais illes Algordances.
1: RTR Impuls.
0: Oztokwe Impuls de Madeleine Manec. Idella ha scritto Impuls sur de quaciosa che nus verans tuas gena vata fat. Ens misa veint un outer mund. Un mund melder. S'imagini.
2: S'imaginesce che i des nidin stress in via, nidin tiba e caccia en la circulazione del traffic. Ai ven spicciau e schizon dauerti la precedenza. Sil suenter gereschen tot ils autos pacific tras la contrada. S'imaginesce che ti entrasse senza gron stu scheme nel bus e del tren, nidin che cuore e stompla per souvenir il meglier platz. Ei vien per finta ni usia ti la porta viarta e tot para rua saival. S'imaginesce che boc olma prendes pleits naus en boca, po quei che fos important per totes e tots co il vise vise senta. Ne gina schmanaccias e mai per malà. Tiu concastion tait la tircura che ti lesses dienzecei e resta rua saivals en mincia situazion. S'imaginesci negai mond senza egoismus, senza aggressions e negine sguidonza. Ei vien per tiu in cun lauter scopparte videos e las medias socialas, a dine, a dappertot e quoi cum plage. S'imaginesce che tot las tiaras vivesen en harmonia. Viola la paix, nianc pusseivel, per quoi che tot ils christians lesen che mondi bain cun siu proxim. Cun tals betrats a new jahres e formines non possevel, independent di liug de dimora, de la cultura e religion. Tractassen ils christians in lauter cun gran respect, carezia ed empatia, vases quei mon ora dil tota fac differenz. Cotuna quei partai, memia bi per esser ver. Exakt quels commentaris audelio magari cura che ora quintel de mia imaginazion. De come me bi, per mai fos quei magnific, deliberant ed acne mai nascia, scoist tu es esser.
1: Impuls.

0: Rosetone, la singola attuale della Dana, Darling, You're the Worst. In 4 minuti, le 11, civili novità, e so occupiamo un po' con la domanda: è cura pronta per le stets de cialur? E credo che nel guardare tutto ciò che vede la stet besede con massa di de cialur, ma ci fa cura incontro.
1: We were staring down disaster.

0: las novitats der RTR.
1: Jelles indisch, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov. Il Chantun ha fatto il squint e prevesi minus de 100 milions l'an proxim. Ed il Conseil federal vuol da il dritto de vujà a persones con impediments spiertals. Il preventivo del Chantun Grischun quinta l'an proxim, con in minus de radont 100 milions francs. Qua è circa 12 milions meier, compria con il preventivo per question. Dine wat prevese il Chantun de prender rende pli, grazie alle staies. Dall'altra wat sei a gertegiada franale crescienze delle expenses, scrive la regenza Grischun in sia comunicazione. Il plan de finanzas 2028 fin 2030 quinta con defizits annuals de fina 99 milions francs. Flem vuol realisar spazi de bità paiabel per indigenz in la parzella Burkhardt, o sale vischnanca cerni orde cinc projekts, quel de la cooperativa per la construzione de chiases Sardona. Scoproxim ai nom de finalisar il contracte drecht de construzione, scrive la cooperativa, per l'ora poter presentar il projekt alla popolazione l'enciata november. La fin de novembre deciden ils votants e les votantes de Flem, schels volen surda il drecht de construzione alla cooperativa Sardona ubic. En l'avenir do ein era Schwitzers e Schwitzers con impediments spiertals de schiavu già. La fine mira sei ad eliminar die Gewantagsexistenz de persones con impediments spiertals, scrive il Conseil federal. In pli duai l'autonomia de questes persones devanta pli ferma. Il Conseil federal ha lanciato la consultazione per midà la Costituzione federale. Alla fin deciden la popolazione del Chantuns a l'urna se la Costituzione ve midà den questen ubec. Os anche in l'exterior era questa notte alla Russia attaccia massivamente la capitale ucranese Kiev. Il presidente della città, Vitali Klitschko, scrive in les medias sociales che pliras persone seien mortes e tozzels seien blessades. Il presidente ucranais Volodymyr Zelensky ha sil suente reclama che il partenaris internazionals dell'Ucraina naien puspedana ginze vista vertiment per vide las raketes.
2: La meteo.
1: E nel decorso del dì se schlieren ils nivels in pau, so entresi da per tot tec sulle iv. La temperatura maximale è o zen l'engiadina fino a 18 grads ed en la region da quira fino a 20 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: L'estate 2026 è passata e la cellur per già poter ciò smancire. Ma le prognose muovono che il clima si sviluppa e che ci viene attualmente spredito, l'ora diventa l'estate, l'ora impostare le stesse future, l'ora più lunghe e più ciude. Che conferma è Anita Mazzetta dal WWF Grischun?
4: Sinzmer il Vergau eisi in una stadt straordinaria. Sinzmer il futuro con scenari che ins aot. Vigni ad essere pomo la regla, ma poi non sto in scizione, quindi che vigni a un mendr che la stat che non vengono osse.
3: La stete del ricordo 2026 dà di meno un'idea da quei ci potesse aspettare in futuro. Ma essens insomma pronti per quei? Quei provenzo da sclerir vide l'exempel da cuire, feinse in questa mezz'ora al microfono per voi Natalia Diller.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: La stet pesedes stet a choda. 55 dies de celur, val dir kun de pücu 30 gros, o quedo a cuira. Edu se, as veron imper er domandos, c'è druveis fin a citec cu cuira per as fradenter insomma. Per Anita Mazzetta del WWF Grischun, doque püses robes ci son importantes. In posit quistes quater.
2: Pibia vert. Quei la schligezion che tots as mercaus an proven usse, giuga cu laua. C'è laua, tegn una voz ni da giu in bien microclima e material che ins trova da bagigia co van sent un cul material e lu dat ja in quart aspect als corridors cul vent frescht che sto e risguarda il futur also sie quart aspect sind potent
1: also se ci dovess per preparare una citazione de pucelur es di mena clear. Ma scu es allora concret con cuira. Es nostra capitele insomma pronta per stets enche picciodes e più lunges.
3: Ich glaube, es ist offensichtlich, dass wir noch nicht genug gut vorbereitet sind.
1: Una clara risposta de Simon Gredig, ci disco membro della suprestanza della città de Cuira e lo responsabile pel Departamento de Construzione, Planizzazione ed Ambiente. Ma Cuira, oi mi dice già cominciò con i misures. C'è che questo un per i misures, che udinza più tardi. Yeah!

0: con una schnolza de Simply Red is Tantolas. Un de gemets e rocea is Temperles Novitets con Gianna Maria Cantieni.
1: Il preventivo del 101 Grigion quinta l'an proxim con un minus de redond 100 milions francs. Quai è circa 12 milions meglier comparea con il preventivo per l'an courant. 30 router prevese il 101 de pli entradas grazie alle staglias. Il plan de finanzas 2028 fin 2030 quinta con deficit annuals de fin a 199 milions francs. La surbaieggiada della parcella Burkhardt a Flem vien pli concreta. La proposta del progetto della cooperativa Sardona ha guadagnato la concorrenza d'investus della Vishnanka de Flem che il possessor della parcella. La gruppa de Flem suonda in modello d'utilità pubblica senza interessi speculativi. Persones con impediment spiertal duanen l'avenir pudarse participar ad elezions e votazions in Svizzera. Il Cussai federal ha avert la consultazion per inamidada corrispondente della Constituzion. La consultazion dura fin la fin de gener, davart la midada della Constituzion deciden pli tard il pievel ed ils centuns.
2: La meteo.
3: Presentada la pro senectute. Consigliazione su Stein in casta solitaria dat en la via decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Ere zuliers su live pod einsa Oslora der Cho pilier con nus al seva mezzodì ese in pstis sulla livles nüvles chavains o senche quales schwenischen allora ad una più ferme der per de mem ese lora de ferquint con ger sulal. Tend oz scu de mem las temperaturas agreables per mitte d'Oktober 30 15 e 20 gross. Yeah.

0: Per cui Stefne veins nu survenir un po es susting per contribuir material de radio. Rend un efne de proget sonen per scolars e le scolares del gimnasi de Mustè sto insembel cun les magistres e cun una redactura d'un redactur de RTR in Engedina Bassa. Per 4 dies em els regia la possibilitat d'imprender e nir a conoscer la lavur giornalistica e appunto l'idiom valader, cioè els nu conosciaven ens. Una de pieces gruppes allora fa la visita a Florin, un abitant della Chiesa Puntota. La contribuzione che nostra linea è quella di Anton, Simon e Luca.
1: Florin che ha passato sia vita a Cernetz ed è os inhabitant della Casa Puntota a school, a Luvrausco hotelier e sil suenter sco magister secondar. Da vart la domanda sul capesci su Silvan a Florin Dech.
2: Ma, te glas, capisci son. Guardi da tante lenti, mi vengono dura mi dà del cilindro di domandare, ma c'è esco è preciso.
3: Florin en conosce erancins poets ortla sur selva, per esempio Arnold Specha. Qual ha dentro autor scritto la poesia Sgulei? In extract. Sgulei, via do el mond vos juvenils, sin alas da curaja. E lu, con all'om valader capiu.
2: Sgulli in tutte le direzioni, di un continente a cielo.
4: La poesia Sgulei dat in cusei alla giuventecina da Sgulà, ni en autospleits de dir ora el mond, co alla giuventecina da Florin stada. Ha el pudiu Sgularne ven?
2: Mo, quando eravamo usci estremitati con questi desotti, noi venivamo giuventini che venivano, stavano più o meno a ciao in vicinanza del comune, cioè erano più cinci, che stavano a lui, non ci svolivano, se salivano, noi scocidesimo a oz, oz svolne in tutte le direzioni.
1: Florin a bossa viu scula ora el mon, mo el a musau che in sassil main scula suril sconfins idiomatics.
0: Oce isque, e nus tuz in cincle giains ja più main er. L'una lotra mel in clete doque trenta reind, e totuna son qualor les belles istorges che spo er a quintir. Depu istorges dels scolars del gimnasi a Mustè, doque ternus online sun rtr.ch.

Great Expectation, Siena Spiro, in 10 minuten les dudes. Tobia Faler, Zorpilia, Oz, cool magazine de mezzdi, et tu ander ciò per les gratulazions. Mio nom, Natalia Diller, ci vis uase genote, et tu zin bel zor mezzdi, e naturalmente, buon appetit!

0: ארתר, עם מגזין המצדי.
1: El Cantun Grischum fa quint palancivenc con un deficit de 100 milions francs, oz al presentol preventiv nos ens fat notizias per vus. Ed a propos cifres, els cuors de personel im genenches Grischumes sum crescides ferm als ultims ans, in certs cas fin passa 26% in frecinci ans, nos ens volia savair per cè.
2: L'importante ci tiene a degna la balancia tra entrate ed expenses.
1: A quel tema genza fuons in un per minuto. Per tutte altre cifre, vocate il coro viril sur 6. Quel produce per 2028 una produzione grande per 75 evoldi della morte da padre Alexander Lozza.
3: Nox l'agn fare un po' che le cose un po' più grandi, a te, che ens fa er più ferm e più vast più futuro.
1: C'è ci des precis previs udins vers la fin de l'emissium. Che cosa il magazzin de les dudes? In marcoldi als 14 ottobre, mia nom Tobia Faler, es già vus un interessant magazzin de mezdì. Al Cantun Grischum budgetesche pel 2027 cifres kochnes de bundant 99 milions francs, oz ans mezdì ol missum meisel preventiv. La Lara Cacegn als details.
4: Quel deficit de 99 milions francs era d'un 10 milions francs più pins che uon. Differents factors influenzeschen positivamente il budget. Per la prima gara surpassano le entrate da taglia in 1 miliardo, quai malgrat il pai da taglia più bass. E neo della Banca Nazionale quinti il canton con entrate el rom de 60 milions francs. Plinavon hanno in sviu frenà gli augmenti delle expenses. Il medem moment investesce il canton Vinavons in un livello storico mai alto, con radun 361 milioni francs. Danes van dentro auter el nuovo centro della scuola alta specializzata e della sanazione del Museum della Natura Grischun a Quera. Pel zons 2028 tocca 2030 vengono entonces speciali deficits in bienton più alti. Quai consun per vide cuors che cresce nel sector de sanedat, socialesser e formazion sco è per vide il pacchet de sparen della Confederazione.
1: Dalla forza finanziale, ninsosa dalla forza elettrica, trenter cuire e domat de signir montos supplementers panels solars, la Maria Fieli o las novitez.
5: L'implant solar per lung de l'autostrada a Tridis, trenter cuire e domat, veng finalmente construì a fin. La montagia dels panels solars che manchen anche doi aver liu las proximas emnes. Quai agic il direttur della Rienergie, Christian Capaul, en vers las casettes della Somedia. Acenamain fis la montagia stada planisada l'envierm passà. Rajun per il retard saia trantar auter che aia dovrà da pli temp che pensa da survenir in cines lubienches da construcziun necessarias. La Vishnanka da Flem vuol realizzare spazi d'abitar paiabel per indigenz sin la parcella Burkhardt. Usa alla Vishnanka cerni or da 5 projekts quel della cooperativa per la construzione de chases Sardona. Sco proxim saia da finalizzare il contract da drec da construzione, scrive la cooperativa. Per l'ora poder presentare il projekt alla popolazione l'enceta novembre. La fin de novembre deciden las votantes e les votants de Flem se els volen surdar il dret de construcción a la cooperativa Sardona o Bec. En l'avenir doain era svizzeres e svizzers con impediments per tals poder vujar. La fina mira saia d'eliminar disavantages existents de persones con impediments per tals, scriva il Consell Federal. En pli doai l'autonomia de questas persones diventar pi ferma. Il Consell Federal ha lanciato la consultazione per midar la Costituzione Federale. Alla fine deciden la popolazione e il Cantun Salurna da vart la midada.
1: Les attaches de la Russia e les contra-attaches de l'Ucraina sono mides in aventer questa notte. La Russia oder ciò miro in prima linea sui implants electrics.
5: La Russia ha la notte passata attaccato massivamente la capitale ucranese Kiev. Tenor il burgemeester da Kiev, Vitali Klitschko, seien pliras persones mortes, pliras dunzaines seien venires blessades. Fina mira dallas attaches seien consunstats implants d'energia. In conseguenza seien almain 600 milicasades senza forza elettrica. Il presidente ucranais Volodymyr Zelensky ren faccia alla Russia d'ignorar la pausa da combat inoltrada dal presidente american Donald Trump. Zelensky pretende in conseguenza sanzioni americane contro la Russia. La Grecia ha da combatter cun malauras, emblers lius sa in chases e vias veniras inundadas. Sco medias grecas rapporten na corsescient ar el sports grons ad Lavrio ed ad Aten actualmein na ginas navettas. Per las regiuns entorn la gruppa d'inslas talas sporades, l'insla da vacanzas Creta ed entorn la capitala Aten vala il stalim d'avertiment il pi alt. Las abitantes e les abitants duain se possibile restar a casa, bleres scolas in restare serades. Tenor el servetsta meteo statal, duai l'aura da mauns a meiurar, il venderdi pudes ella puspede ventar mendra.
1: Nus nins del sport, tennis, al prossim turnier in Cina non esio se ben, questa volta Belinda Bencic.
5: Per la Svizzera Belinda Bencic è il turnier da WTA 1000 a Wuhan, già a fin. Ella ha pers l'en prim giu contr Sonai Kartal dalla Gronda Britannia cun 0-6 e 5-7. Per Bencic va uscia er il secund turnier da questa tun in la China a fin cun ina trumpada. Avant die stis ella crudada ora a Peking in il serie finals contr l'americana Ann Lee.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
1: Schöne Genenche Grisuma d'Or als Ans, sur als Ans, a dünne de Pyraps per Personel, allora so de differentes Deklarations.
2: Per via da Platzes supplementares, per via di Naugment, dalles Prestations, o per via del Schwilup, del Salaris, dalla Carescia, per exempel.
1: Nus, wenn's domando per quent, c'è Genenches Grisumas M, augmentò l'Urkurs de Personel als ultims Ans, e c'è ci des la Rajum. De più personel voler al coro viril sur ses, quel vol nempe fer una produzione più grande.
3: Che può giusto essere fece una buona occasione da animar nuovi cantadox, a scudere che sto becendo all'essere giovane, non spegnere con gente che c'è un surcurante, c'è un canto assoluto, sto becendo essere in qualche davanti.
1: Per ci e per se c'è la produzione ben fatta, ans quinto il chef del comitato d'organizzazione. Al primo scritto la parola Maria Fieli. Scusi la situazione attuale del traffico e scusi che voi ne avete. Colora.
0: La meteo.
5: Il suo intermezzo di due nive splie pli giovanir e di due dar aura sui aiva. Le temperature maximali entranter 20 gradi a Quira e 17 gradi in la Val Mistair.
0: Vias e traffico.
5: La via sur il pass dal Spleia è serrata per via della Wurst Covrida. La Sara la Scinstua è la puspe venire a Verta.

0: In Grischum, docquev Genentjes, in nochels cuors de personel sunt crescides per part ferm als ultims ans. Nos ens volia savair, scuccia quels cuors semsviluppos, talas desch più grandes Genentjes in Grischum, al resultat delas recerches. In tots desch lös sumas cuors de personel crescies. La Natalia Diller, sur delas rajums.
1: Per poder mettere a lui ed in relazione il scurs de personel che le Genentjes em, as osco prüm una volta de savair, che raps, ci vem al personel, no vengen ad una indicios del scurs de personel. Thomas Kollecker, il neder dell'uffizio de Genentjes Grischun, declara quei seguente mainch.
2: Schiene Vischnanka fa parte, per esempio, d'un consorzio der Schola, comparen il scurs sotto il scurs de transfer e vec sotto il scurs de personal. In questo caso poi la vicina anche una contribuzione alla corporazione. Che è importante sapere, perché stanno a fare attenzione che non compareglia invece la mai la compera.
1: In cifre sguarda quell'aurora uscì. Trenta il 2020 e il 2024 sono il scurs del personale e le Genentjes Grischunas crescies in media per 6%. A Penaduz è l'augmento il più grande con 26,1%. Ma la popolazione è crescita e per questo lo meint da mettere in relazione. Il scurs de personel per persona ci vive in Genentje sono crescies in Grischun per 8,8%. Motivs per cui so meins vezza Thomas Kollecker il seguens.
2: Per via da plazze supplementares, per via di augment dalle prestazioni o per via del schwilup del salaris dalla carescia, per esempio. Decisive in decisions autonomes dalle vischlanche setzes o prescriptions del dretsch sur ordina.
1: Per cui so meins soll ora erde fer la domanda cura is lo meint memma ot. Cura diventa quella problematica per una Genentja? O diventa quella insomma una volta problematica?
2: L'importante è che ci tenga la balancia tra entrate ed expenses. Che vuol dire problematica, visto che in so becch che l'equilibrio di entrate ed expenses.
1: Ed in quel connex aggiunge il neder d'uffici che si possa constatare in ultimi anni che la base finanziaria delle Genentjes Grischunas sia solida. Questa vezia vede il pedi impostas che le Genentjes non potrebbero sbassare. Questa sia una reazione sul buon sviluppo. O se es posso dire in generale, il scurs de personel cresce. La situazione finanziaria delle Genentjes è però in event buona.
0: La Natalia Diller sur del scurs de personel im Genentjes Grischumas. Quens c'è il personel cuost in detail, il sdeis più grands lös in Grischum, colovens mis insembl per vus online, sin rtr.ch. Tal Genentjes crescen als cuors del personel, tal coro viril sur seis cresce intent al plagiar vid la prossima produzium de cent. La prossima produzium o nom Consolazion e Speranza dal 2028 sunt quiz 75 ans de special spirituel e poet sur Miran Pader Alexander Lotza is mort. Qual o sto al motiv per fer un omagi al legat literari e spirituel del Pader? Al comité d'organisation is già in funzium u scheine produzium drova ne pensi a tempo. Al Toni Poltera rapporta.
3: Il cor viril sur seis soscucins organizescia programs da jubileum e programs musicals pigrons. Its bung chun canta cantadors on adegna puspe canto ovres pi complexes e pretenziosas. E scuola da vosa già avant tres ons desi eri dumela vanciog dar un program cui orchestra sinfonia Grischun e dus sopranistas. Anche in se lanciata di progetto e di vo, scucci il presidente di comitè d'organizzazione Armando Janet Dei per mettere i fondamenti.
4: Also, soprattutto è che un po' la nostra incumbenza con essere in corda valata, non si fare un po' che le cose sono un po' più grandi, che non si fa più ferm e più vasto, più futuro.
3: E tu sei clear, ci dura tempo per sa preparare, becengal che ci portoce la musica e di cant, ma eri il progetto scutal, con un budget da prest 200.000 francs. Anthony Center, insomma, è spidum ravanciocci l'ovra letteraria da padre Alexander Lotza, che sia ci dirigente, vede già esprimia i giavis da realizzare puspeneda in programma pigrond.
4: A diesem Propos della Perversion ci dice con che programma ci va in Castone con padre Alexander Lotze c'è enorm bel text, ad er mess enorm bagn an musica. che che i plaies nos alla nostra yok des nos cantadox also becheng also ses ma ban alla region a di crei che che po di stesso fiche na bunga occasion da animar nov cantadox so scude che sto becheng alla ser jones nox panier gugent kels c'en sur curante c'un canta absolut sto becheseren al kels davanti onze
3: I corveril sorses va allora in mars and dosonzi dume la vanchoc or zora sen tournea concerts a lunch, coira e zug ne roia dar. In tal project, sei a natural mangir co per far reclama an acina ciosa e per guadagnir novas vos, che sei a nin misteri di Armando Janet e maneggia.
4: Gisci vagno se forse i clec ci vengono eint nov si da puspe e nov schlanch, nov anim, a con quelle fegne meri du me lavanciocci, Also okay, sind kein malegre Fitch. Also wir natürlich mal ein Konzert. Kevin Frank Fitch in Belltime, bin intensiv Time, aber noch kein Schien wieder los Schweden.
3: Perché i ricorveri sur seis, scu otters corsair, combatte per vos giuvenes. Tals projekts pon des dar i interess, pikant ed an mir cas ins resta an i cor, che fis per deruscheia i ecco positiv, cins oli raggiunger.
0: Al Tony Paltera su della prossima produzione decente del coro viril sur seis consolazium e speranza le primas notas vengono cantate questa domenica al coro cerca in chavus virilas di mena per quel progetto al concert als concerts quals sono loro previsti scudia pel marz 2028 Vos weiso di l'emissione dat informazium in Marco di Mezdi, responsabel pel contenia John Jerry Flap, la Maria Fieli au mis ensemble presentò las novitets, mia nom Tobia Faler, alla mezza vo con avent co culas gratulaziums, oz cu la Natalia Diller, in avent una bella posa da Mezdi, buon appetit e ste bene.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentado el bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Era schon Tem der gratulierte RTR am Mikrofon per Wust Natalia Diller. Ed inscrit non ho qui per ozdo un giunes gratulazions. Ma un telefon per la cupina e quel is nie della Amanda Cavelti.
3: Io avevo spugge ingratulato alla Simonetta, che è l'Alberto Safgiai, che festival su 71 avel natalizi. Io conosco la Simonetta già in 5 anni, non scontai insieme nel cor, mi ci dà il Safgiai. Ed io sai che la da grande breggia di gratulare a tutti i miei piars, se l'ur natalizi è la già nel tiro, e su un gigiallo, che ho l'autors, la dina venendo in mincin, adesso sai che ella ha una buona memoria, ella sa una massa natalizia sorta dopo e dina di smerbrilli a fecci. Per quella si è iniziale che giù da gratulare a Adela, a Giovisa Adela tutto bene, via Cleccia, naturalmente è buona sanadata, che la resta sei una contenta. Noi sono svingliati a cantare per spai, a lui se ne sentite più, adesso allegra il sinquai.
2: E Roger, alla definitiva mangia marito er de sorfnir una volta nostra cupina scella regale er ad una quella. E forse c'è vus ois erinci scritti in vostra agenda a quel cinci festaggio az anniversari e ves marito un salut musical. Lora nuzza gè la chance telefoni e gratulè. Il numero di telefono 0800 20 25 30, e Roger lui er possibile de gratulare via WhatsApp. Semplicemente scriver al 079 200 70 07. Telefoner 0800 20 25 30, scriver 079 200 70 07.

0: Las 12:37 del telefon es que ci ves cu gente gratulere, que es la Daniela Sina de l'Ange, Allegra.
1: Allegra.
0: I no podem trametre bons gevus d'anniversari.
1: Io les gratulare alla mia figlia Alin, ci festivesce oggi il 36 ave l'anniversari.
0: E c'è gevus la tua della figlia?
1: C'era Alin, a piedi, a gratulare da tutto cor, a ci avvisare in tutti i buoni, sanadat, contentezza, e bler bler plagiare su questi som e bai voti su questi bini che nasce allora in dicembre. Noi siamo molto, molto grandi plagiare e a carezzare da tutto cor. Tutti i buoni a te. A me a te momento le sergi stanno gratulare a Ingrid Tanò, che festeggia oggi il 64 l'anniversario, è stata a Tusac.
0: Quasi già visto tra metà in naturale, ma anche e per la Alin ci dice grande fan di Taylor Swift, per l'inza USA è la più nuova della Taylor Swift, Passion Zero, grazie per giorno Daniela per il telefono e bel se va mezz'di.
1: Grazie, e Rochelle, grazie.
0: Adio.
1: Adio, Natalia.

Oxe es pa fer un plaschair a jubilare e moderatura. La Taylor Swift con Patient Zero dat lo per la Alin Falk de Rorschacher Berg. Ella festaggia oz si è 36 anniversari in Sjövischens Turlbund.

Giovanotti, morirò d'amore in 5 minuti. Luna, vos traes gratulazioni per RTR. Ed è quiet, che non vuol però dirci che vos non potreis telefonare o scrivere. Vos potreis fichu gente non suggerire la chance di imbellire l'anniversario di qualcun. Con gratulare. Già vigere in touch musica e oscea dir la chance di guadagnare bons dal bon in giardina.

0: Tinec.
1: E du sei auch tot Tinec do in gratulation. La grita sem de school vesco gente gratulir. Allegra.
2: Allegra e les gratular a mes fil Marco per 59 babel anniversari, je vi jarbe il mail de rebond, tutto buono sandà, i ots in plotti, in buona compagnia, e con la canzone da Marie-Louise Bert, da compagnia.
1: Der Leinze Fitschko Gentpel, Marco, grazie Fitschpel Telefon, ed in Belze, wenn mit die Enche.
2: Ich, Tessa Mansch, grazie. Adieu. Ciao, bye.

La Marie-Louise Verde con da compagnia per gratulare a Marco Sem de Samiden ci festeggia il 59 anniversario. Siamo a telefono per gratulare.

0: Lassia con Elastic Heart, der du schon in Wort weinst, persönlich. Gratulations, nun auch per Ozpido Ungün. Sils Bonselbogne in Gerine, damit eins Ordelchen tun, e qui a Rorschacherberg, der Alin Falk, ci festaggia sia 36 anniversari, la donna Daniela de Lange, sia mamma vava telefonò per gratulare e giugir tutto il buon, e dos a spola punto in ce zallegrer dels Bons del Bogne in Gerine.
1: RTL, las gratulazions.
0: E rocegge vigenze a tutti un bel pacifico civa mezzdì. Al microfono per voi era Natalia Diller, fin in oltre volta.
2: Il suente mezzdì, tar RTL.
3: Just another manic Monday.
2: Con sempre verz.
3: What a day to blame it.
2: Scovrides.
3: Too hard to go, too hard to ride.
2: E hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica.

0: Servus. Servus. Servus. Al Puls della Musica.
1: Al Puls della Musica.

0: Les novitats de RTR.
1: Il Chantun Grischun Quintalon Proxim cun cifras cotschnes. Tenor preventiv doa dar in minus da prest 100 milions francs. Ed il Cussel federal vuol che era persunas cun impediment spertal pon vujar en l'avenir. Ieles duas, per vus el microfon, Maria Fieli, buonasera. Il preventiv del Chantun Grischun Quintalon Proxim cun in minus da prest 100 milions francs. Pia doa il deficit esser var 12 milions pipitschen che quaikel preventiv a previs per quest on. Dina vart prevese il Chantun da prender ende pli, quai grazie alla staies. Da l'autra vart saia garteggia da franar la crescientia delas expenses, scrive la regenza Grischunna in sia comunicazion. Il plan de finanzas 2028 fin 2030 quinta cun deficits annuals da fina 199 milions francs. En l'avenir doain era svizzeras e svizzers cun impediments spiertals pudair vujar. La fina mira saia d'eliminar disavantages existents da persunas cun impediments spiertals, scrive il Cussel federal. En ple doai l'autonomia da questas persunas daventar pi ferma. Il Cussel federal ha lanciato la consultazione per midar la Costituzione federale. Alla fin deciden la popolazione e il Chantun all'urna davart la midada. La Russia ha la notte passata attaccia massivamente la capitale ucranese Kiev. Tenor il burgamestre da Kiev, Vitali Klitschko, saien pliras persunas mortes, pliras tunsainas, saien venires plesadas. Fina mira dallas attaches sein Konsumstats in Plans d'energia. Per via da quai sein almain 600 milichasades senza forza elettrica. Il president ukrainais Volodymyr Zelensky renfaccia alla Russia d'ignorar la pausa da combat inoltrada dal president american Donald Trump. Zelensky pretende in conseguenza sanctions americanes encunter la Russia. E per finir in una nova del sport. Il final della concorrenza d'Atletica Leva, Diamond League, doa ils proximes trais ons mincia mai aver liu a Turic. L'on proxim en les concorrenzas finales planisadas ils 25 ed ils 26 d'avust en el letzi grund. Il second meeting in Svizzera, l'Atletissima a Losanna, è planisada ils 13 da Fanadur. L'emprima dalla sentut 15 occurrenzas della Diamond League alliu il 7 de maggio in la capitale del Qatar, Doha.
2: La meteo.
1: Il suo intermestì duane snivez plie plis venir e di duai dar aura sui aiva. Le temperature maximale entranter 20 gradi a Quira e 17 gradi in la Valmisteir.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR.
3: Conscovrides. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop.

la verità.

0: magico, certamente ci salverò.
1: Magari sì, magari no, forse hai ragione, o forse no, che mi sono fatto un'opinione, però non te la dirò, e quindi stanza.

0: Las novitats ter RTR.
1: În Svizra, duan las medie sociale sta ventar pisegiras per juveniles e juvenils. E la Finma ne para bec contenta con il plan d'urgenza dalla banca Postfinance. E la squatter, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. Per juveniles e juvenils tu hai dar da pli protezione en las medie sociales. Per contanger quai, vuol il Consell federal, il Cercladur 2027, presentar una legge corrispondente che pertuccia plataforme sta comunicazione e machine sta ricerca. La consultazione della legge è oz ida a fin. Il sbozzo tuai usa venir completà con mesiras per la protezione della gioventicna. Plin avant tuai la possevla dat d'annunziar contengs illegals venir slargiada. Per tu chats da les mirades fissen trander autor Google, Facebook e YouTube. Il plan d'urgenza dalla banca Postfinance na bec per svedi la Finma. Ella valitesce minch on ils plans d'urgenza dalla bancas gen relevantes per il sistem. Scola Surveillanza Federale dal Smarchats da Finanza scriva stoppia la Postfinance dir pi concret c'è pas che la planisà per il cas che la facenta na fisbec pli da salvar. Ils plans d'urgenza dalla Banca Cantonale da Turic e dalla Banca Raiffeisen ad emplescien las prescriptions. Il rapport all'UBS pubblicesce la Finmar pir pitard. La Svizzera e le Svizzers an l'on passà paia donazions den tut 2,3 miliardes francs. Quai en ciuncanta milions de pleche an glon avant, scrive l'organizzazione CEVO, che certificescia organizzazions che rimnen danes. Profita ein consunt organizzazions che lavuren in Svizzera. Per elles sai la summa de donazions l'on passà crescida per 9,5%. La summa per organizzazioni internazionali sei dentanze riducida per 3,8%. Il pli einen Svizzera dona persones privates. E nos veninter il sport. Il club da hockey da Tavau surveng fin la fin della stagione susteng della tachader canadais Joseph Blandisi. L'um da 32 ons mira da l'union da KHA, St. Petersburg en el Grijun, or davant al passantà la gronda parte sia carriera en l'America del Nord. En la NHL a el juga or davant tut per il New Jersey Devils.
2: La meteo.
1: Damaun du al per gronda parte dar aura sui aiva. A quera arriva la temperatura fino a 20 gradi, a Ion fino a 19 gradi, a Savognin fino a 16 gradi e a Samurezzen fino a 15 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Se in l'autostrada A13 in direzione Sit esita quintar con impediments da traffic tra il tunnel da Rofla, qua è per via di una panna di un'auto.
3: Qua è stata la novità del RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunschkuferides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

מוזיקה ברין נשקדים. פרטי פרמי איך תהיה סימפלמיין

Musica per in e scadì. Per dai. Per mai.

0: dretg temps per el, de calà.
1: Poi, un bien sentiment. Ja, ja, ja, ja, entre 40 anys, anys força viu, eh, planciu. Also, naturalment, è quente curiosa, però... Con 60 varga, 60 anys, sentin certes muscolatures que hem buscit. Adè certes machines, in això en mezzo de la vart, con la impaia, això è vaco, eh, x, cacu, zai vergau.
0: I un de 60 anys mena la pastaneria insieme con sia dona Renata. Schwides a giardina puspedau. La vischneunca de Mustè segi semidada fecils de vos ons. Ustrias a hotel segin per part vinissarai. La clientela principale per la pastaneria Goldman. Lu a genels encie de fornir lur products a dina pisa venza, stizuns, a las pendicularas, a la lacceria. Ascia che la pastaneria agi stedi rendeu finanzialmen, ad els stoppien bucala, els veien, sco Tony Goldman declara.
1: Nus ven semplement, quando studiau schon dit, nus ven giu plirs, ca vessen giu interess, alu tutti ne bo giu interess, a pipa poix, quando se dice, se sono scalato con quei. Primo, eva, la vei dit ne in punct, al secondo, la investizions che in stress facca, vei nus bocciafen pli da farlo, io absoluta scelta.
0: Vinavon seggi e la cerca de personali in sfida. Il temps de lavur mal regulars, a lui andurant la noce, quai seggi ozilgi buffic in curiu. Se decidi de calagist us, agenelse per quai il bagage de la pastaneria vin spazzaus, a fa plaza habitazions. La clientela che visita, a visitava regularmente in la pastaneria ad il caffè per comprar peun, daina paterlada ni Cesar insemmen, a capienche che Tony e Renata Goldman siaren las portes e gauden lur temps liber. Tutina, plage de bove pastaneria priemvischneunca, anegin.
2: Also quai udon, pinch da usse hal comprasi u paun el stizun, el cop, ni schiocchzen ua, aber jau so un plitost venida gau per beiber in caffè. Also quai e per mai e fetch don che quel juc de sentupada. Croda.
3: Quoi meunca sva entri meunca bomo al peu ni meunca el caffè, nus va in ca vo sai ver man bia intigens che venien a sentau pen bo, se jo quattro bo per caffè, se jo quattro mila in toppetta.
4: Ma sam Toni natürli gönne, dass er jetzt ein bisschen mehr Zeit hat für Sachen, die er selber kann machen. Aber ja, es ist schad.
0: Adon, quei tel pastanesse, zil fac, cal vingletti bupli a sta mincegia la pastaneria de sia famiglia. El seggi a scidengi carciu sicul fried de peu nel nas, a per quei seggi bomo sempel de calà cun tot. El mondi cun in eirient ad imbargent gi Tony Goldman.
1: Ei un tram in don che senz mira da fenestra c'è super terrassa a tot quei caffè che quale in avenna tram in qual manca perché in istituzione mi jetzt musste jetzt esse hier aber la show va in avon.
0: A la show ni forse pitost il plan e pil moment il suandont. El a sia donna vengen si giren tocan pasce se fa vinavon lur specialitats sco, tortes de nunch ni peons cum pera, tenton en in menage d'ina persona. A per buons amiz, lu forse eon in per kilos peon.
5: La Nora Pfister su das ultims dies, de l'ultima funeria de Mustér, la funeria Goldman, ci sere si sportes als 24 Oktober. Che cosa già tua del magazzino della Saira sul Channel Romensch, questo mercoledì al 14 ottobre, responsabile per contenere John Jerry Flapp, la Maria Fieli ha messo insieme le presentò le novità, al microfono del Tobia Faler, l'intero magazzino c'è tais er sulla nostra pagina online, c'è visione avventi una pacifica Saira ed in avventi, in divertare il programma su queste zone.

Lorraine Tattoo in Marco di Saira. Intorno a mezzans dice Sina Lenkenhager da SRF Meteo. C'è l'ora fa da mem il resto dell'evna. Al parisol vegn un tema da mem e push mem.

0: Pacific 36 a Kulcanil Rumänsch. In dieser Diskurrenz der Nino Niederreiter, er ist ein Melder schon wieder der Hockey Grischum, ich will das Spielönsch, l'unik Grischum, die auch schon in der Melder Liga der Hockey del Mond, in der NHL in Amerika del Nord. Nino Niederreiter ist der Kuira, in der NHL schon als Winnipeg Jets. Malovin lässt sich der 34 Jahre aus dem Puzzle Squitch. In 36 Jahren, als du wie ein Platz auf der Tribüne, ist es ein Kommenzament difficil della Stagium oder ist es ein Segen per Problems più profonds. Giancarlo Candinas ist noch Spezialist der Hockey, da natürlich er in Ölsels Evenements in der NHL. Giancarlo, wie ist präzise die Situation der Nino Niederreiter?
1: Jelle, es ist ein ganzes Kela dauerns wie Pauk de del, dine giu giuks fech discrets, schola noc vargada eno, che vini pega ben gudignau denton, de Niederreiterans viu fech, Pauk de be schockstars biais in tribuna, in stadike que vem bodispet odel nuot, so is zefres de score, pi als goals, ni als assist, sin als de vosonze dine vinides mendres tir Winnipeg, le concurrenze gonde, minci equipe, della NHL, lo sai, ehi, magari fetch perde in sé in tribuna e la 34 ons a plin von giù di combattere al devoso con una blessura vidina genoia e il dizvar calzai di puspei fiz, aber claro esi schon possoivel che quella blessura disturba un ciolo.
0: Niederreiter ist intent un Veteran, con un bilanz remarciabel. Elo giuvo es a passa 1100 e tratt in quels 260 goals. No quinte quello più in gota.
1: E le maestà sono superstar, ma in del chaos di un'equipe di Antonio Giugadur, sul quale il trenador è proprio a Dinesville, si fida, e porta esperienza, gioca fisica, ma in fare lavoro, che compara in tutte le statistiche, di Antonio si spera che la prestazione di Antonio Giugadur con Niederreiter la suenter, se lui veniva greve. Lui spetta in auto di Giugadur, forse più giovane di sorprendere quella rola, con la NHL, la fin finale, la mera Liga di Hockey.
0: Nino Niederreiter ist in Giuveder, ci vointels combats, ci compere su vens d'eventual goal, ma si es resultats, tu hast dit, si es resultats offensivs, sum nies più pitchens als ultims ans, ci es l'ultim svilup de quella tendenza.
1: Schins mehr integral vergau, weil sinds gesu im mehrere Stadion al Juvon Diagons, cum vente chun goals per Minnesota, le Stadion vergada, a elu an sita 8 goals per Winnipeg, la blessura vedel genoi, a seguir giugau ca una rola, per un giugador sco Niederreiter la condizion fisica è dina essenziale, ad elda din stil de hockey, che va proprio piccions con 20 chun, che con 34 al dat feit corporal, a 5 nivel, sentin semplicemente la differenza. In stadion ton essere precauts con 3, meme spert conclusions, la stadion vergada oi stada difficile, la situazione attuale oi è greva, ma co vola un budi che se gli bupli buns a wunder per la NHL.
0: Avent una stagium, o Niederreiter formulosi es bötz piuttosto precauta mensch, ad SRF ol dit ans la stagium o cumenzo al seguente.
2: Ich probiere sicher verletzungsfrei durchzukommen, probiere die beste Version sein von mir selber, die ich kann, und dann schauen, was am Schlitter rausläuft.
0: Forse war wohl logisch, aber da ist die Konkurrenz ein wenig grande. Wie würde es mit dir per reconquistarsi einen Platz in der Squadra?
1: Ma il sto fatto è che è la faccia di una durante la sua carriera all'NHL. Da simple, da fisica, corporale, consequent. Niederreiter è buono quel che sta decidere di giocare con pass creativi, non con dribblings. Se formazione o di creare spazi, di strubare gli avversari, se vanno al gol, a guadagnare quel combat. E sto proprio musica, che sa un essere, deplica mo semplicemente in giocatore con esperienza.
0: Si è contratto scade, si aveva questa stagione, o se è speculoso di un possibile transfer, sta Niederreiter cercare una nuova squadra per salvare la carriera in la NHL.
1: Hai dato speculazioni, ma nessuna indicazioni concrete riguardo il transfer alla NHL, vai e magari sperde, quando c'è un spostamento di giocatore che c'è in equipa. Denton in altre equipe se vesse tutina essere interessata ad un giocatore con sua esperienza, con suo profilo. La domanda è che ruolo che el vuol, sa un giocatore, e le bupli in la fase della carriera non calza pretendere una piazza in le linee offensive, le più ferme. Denton un giocatore con la etica dell'ovrade Niederreiter a creare una dina per minci equipa in Valletta.
0: Al Giancarlo Candinas, so de la situazione della Taceder Grigium, Nino Niederreiter, tals Winnipeg Jets. Al prossimo tempo, vedremo scuccia la situazione sviluppa per el, e so che da forse al prossimo mensch, müdamens, nus niente mi cas, in avent sul currents.

0: Nova musica da quest'anno, Céline Dion. Bonjour, pardon, merci. Vostè glies al programma Romenci, Marco di Saira, il 14 ottobre, già vi in avanti nella Pacifica, Saira. Noi sgolenzo a Svelte sulle novità del sport.
1: Nova sort il mondo del sport da RTR.
0: Al final della concorrenza dell'atletica leggera Diamond League, des esser als prossims traisans der Ciò a Turic, la stecci vien sumi planisedes pels 26 e 20, pels 25 e 26 a Wurst in il stadion del Letzigrund. Al seguente meeting in Svizzera, l'atletissima a Losanna es planisede pels 3 de Schlüll. La serie della Diamond League consiste in tuat orda 15 concurrenzes. La prima es al 7 meci, la capitella del Qatar, a Doha. Dal tennis è il turnier da WTA 1000 a Wuhan in Cina a fin per la giovedra da tennis Belinda Bencic. La Svizzera ha perso la prima ronda contro l'inglese Sonny Cartel in 2 sets con 9-6 e 5-7. Per Bencic va con quello era il secondo turnier in Cina a fin con una disillusione, avendo 10 dis della crudidore in side giove al finale da Peking contro l'americana Ann Lee. Ed è una novità del hockey. Tavor in forza si accade col canadese Joseph Blandisi. La teceder è già sottoscritta fin alla fine della stagione. Blandisi ha 32 anni. El oggi vuole finire la KHL per SKA San Petersburg. La più grande parte della sua carriera ha però passato in America del Nord con 102 giorni in NHL e in prima linea dels New Jersey Devils.

0: So tame my flesh and fix my...
1: ילדי דר ארטל
2: אוץ קון ליבי כדוף, בונה סירה. Il canton Grischun cuenta l'autoron con un minus de bonament 100 milions francs. Quai consum per quaquils costs per spitals, vischneuncas ed il trafic public crescien. Sco è dati singuls projects pli grons, nua che il canton investesce, sco per exempel è la construcción del centro della scuola alta specializzata. E per uon è ristau budgetau in su milions deficit, ma ben quintins de farton con in quin equilibrau. Dentro autor entras de pli entradas de taglia che speciau, quai malgrat in pai de taglia pli bass. El futur mira il canton denton pli pessimistic. Tenor il plan de finanzas quintins il zons 2028 stocken il 2030 con deficits annuals de bunamain 12 milions francs. La Vischnaunca de Flem vuol realizar spazi de habitat pagabel per indigens, quasi la parcella Burkhardt. Orda cium projekts a la Vischnaunca ancoriuò quella de la cooperativa per la construcción de casas Sardona. Il projekt ven presentaus a la populazione il 2 de novembre a la radunonza comunala. La fin de novembre deciden lulas votantas ed ils votants de Flem schelz vulan surda il dretsch de construcción a la cooperativa Sardona Nibuc. L'implant solar per l'ung de l'autostrada A3 ist interquire a domat ven final main construiuse fin. La montage dels panels solars che meunken venen construi las proximas jamnas, citation las casettas de la Somedia il direktur de la RI Energie, Christian Capaul. Il retard agi den trauter giu de fa cu las lubiences necessarias. Giovaniles a giovanils doin veni protegi meglier e las media socialas. Qua il Cusel Federal decidiu su enter che la legge per plataformas de comunicazione e machines de ricerca a stada in consultazion. Qua cun regula pli fitch las plataformas de media socialas e machines de ricerca sco Google, ChatGPT, Facebook ni YouTube. Il messade per la legge doi esser pronts tocan il cercle dur 2027. Donde mia wart ad ina biala sera.
3: La Sara cuccia nel rumensch. Flot cesso su questa zona, se c'è tu grigio un fo quindi di mena palanci ven con un deficit de stiars 100 milions francs, ozzo al presentuol preventif, nus vens giù zolle suraglias, in un per minuts udins ter nus als details e più tard udins c'è ci vegnozza in tilamarella e per c'è ci que vo per spunges, bösts ed un concept de rumir naif, sperescere stas ander vi, mia nom Tobia Faler, c'è vis naventina pacifica saira.

La saira der Erter. Kun sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore de musica, Dominic Pole.

0: אל די דר ארטל
1: אוץ קון ליבי קדוף בונה סירה אל קנטון גריג'ון קוינטה לאוטרון קון אין מינוס דה בונה מיינצ'יה מיליונס פרנקס Quai consum per quai quels costs per spitals vischneunkes e del trafic public crescien. Sco è dati singuls projekts pli grons, nua quel canton investesce, sco per exempel è la construcción del center della scola alta specializzata. E per uon è ristau budgetau in su milion di deficit, ma ben quintins de farton con in quin equilibrau. Dentro autor entras da pli entradas da taglia che speciau, quai malgrat in pai da taglia pli bass. El futur mir el canton denton pli pessimistic. Tenor il plan de finanzas quintins il sons 2028 stocken il 2030 cun deficits annuals da bunamain 12 milions francs. La Vischnaunca da Flem vuol realizar spazi da habitat pagabel per indigens, quasi la parcella Burkhardt. Orda cium projekts a la Vischnaunca ancoriuò quella della cooperativa per la construzione da casa Sardona. Il projekt ven presentaus alla populaziun il 2 de november alla radunonza comunala. La fin de november deciden lulas votantas ed ils votants da Flem schels vulan surda il dretsch da construcziun alla cooperativa Sardona Nibuc. L'implant solar per liung de l'autostrada A3 ist interquire ad omat ven final main construiuse fin. La montage dels panels solars gemeunken venen construi las proximas jamnas, citation las casettas de la Somedia il direktur de la RI-Energie, Christian Capaul. Il retard agident rauter giuda fa con las lubiences necessarias. Giovaniles e giovanils doin veni protegi meglier e las medias socialas. Qua il Cusel Federal decidiu su enter che la legge per plataformas da comunicazione e maschines da ricerca è stata in consultazione. Qua con regula pli fitch las plataformas da medias socialas e maschines da ricerca sco Google, ChatGPT, Facebook ni YouTube. Il messaggio per la legge doi esser pronto tocan il cercle dur 2027. Donde mia wart ed in abiala sera.
0: La saira ter RTR. Kun semper welts. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

música. Berlin ist Radio. Per tai. Per mai. RTL. Sempre mai.

Vus al puls della musica. Bella cosa non c'è. Dal Semperwert zur il Hit. Fin per la scoprida. RTR. Usciva ria scolavitta.

musica per i mescadini. Per dai. Stand by.

La sera speri il lac. De Florin ca Mattias. Solem ruaus ca sin la riva. D'umbriva sta il lac cur claus. Il bisulei cun gli stardiva davos ils culms e se sbessaus. Uccials ruausen e cupiden. Bufat, luaul treflat. Encontr ciel las flurs se liden, cum plaits carins de pietat. E giù da ciel las stoilas biaras, mi gioivel mirin giù al stir.

La Clav, da Men Rauch. Tornand la seir vers las novs arjoncha tet la porta serrada. El penser, stut font öls con bof, sarà la donna amalata. Al clocca, orma nu da trüf. Partiau, mein mal, schala fis morta. Il bum farer sün Cesareu vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatte jon un scritt con sü. Es un prodona notte e torna cia subit, subit. La Clav escora sün la gotta.

Grischun Sonor è il programma de notte de RTR. Meu nome è Durica Toman, io sono dirigente della Società de Musica de Falera, a Giavis Lavus Pien Divertiment.

Un plaid, dat André Pier. Un plaid ha scritto in tes alb d'oeil c'è o nussum bunda leger, ci svanesce da di e torna da not. Plaid misterius, nasciu e mort in un batter d'oeil e ardaint in siacne sciurdum.

bandiera alla fatta strauni. O scioffaliolella, o scioffaliola, o celella una signora.